0: Possiamo sedere.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive, siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo, e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo.
2: Si legge infatti nella Scrittura, for it says in Scripture,
1: behold,
2: I am laying a stone in Zion, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in it shall not be put to shame.
1: Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso di inciampo.
2: But for those without faith, the stone that the builders rejected has become the cornerstone,
1: essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola.
2: And a rock that will make them fall. They stumble by disobeying the word, as is their destiny. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own, so that you may announce the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light.
1: Un tempo voi eravate non popolo,
2: no people,
1: ora invece
2: but now
1: siete popolo di
2: you
1: Dio.
2: Are God's people.
1: Un tempo eravate esclusi
2: had
1: dalla
2: not
1: misericordia.
2: Received mercy.
1: Ora invece avete ottenuto misericordia.
2: You have received mercy.
1: Parola di
2: the
1: Dio.
2: Word of the Lord.

0: Oggi gustiamo insieme tutta la gioia di essere concittadini
1: dei santi e familiari di Dio. E auspichiamo la vita beatificazione
0: di Giancarlo Bertolotti, medico esemplare.
1: And we look forward to the hoped for beatification of Giancarlo Bertolotti, an exemplary physician.
0: Nella difesa della vita nascente e dell'amore coniugale,
1: in the defense of life, unborn life and married love,
0: la benedizione apostolica ci accompagni,
1: avvertano
0: le nuove generazioni.
1: May the apostolic blessing accompany us. May the younger generations hear Jesus' call, come follow me, in the words of the Pope,
0: con profonda gratitudine,
1: which we all welcome with deep gratitude.
0: Ci aiuti.
1: May the Blessed Virgin and Mother
0: Cabrini
1: help us to repeat, I can do all things through him who strengthens me.
0: Per contribuire
1: so that we
0: a rendere magnifica
1: may help make
0: la
1: our land
0: e l'umanità,
1: and humanity
0: grazie
1: magnificent
0: alla magnifica carità.
1: Through the greatness of charity.
0: Possibile.
1: We try to make it rhyme as much as possible.
0: Grazie di cuore, Padre Santo, da tutti
1: thank you, Holy
0: Lodigiani
1: Father, from all those from
0: grazie
1: Lodi. Thank you immensely.

Signore Dio, che hai guidato Santa Francesca Saverio, vergine ardente di amore per il Figlio tuo, attraverso regioni immense della terra per guadagnare a te le anime, concedi che per sua intercessione possiamo rivestirci delle virtù del tuo Figlio e giungere al porto della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino terminata, alla quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America.
2: I welcome the agreement between the United States and Iran.
1: Che sarà firmato nella giornata di venerdì. Quale incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro tra le parti e rendere possibile tale intesa. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli. Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari, ai feriti e a coloro che in mezzo alla violenza continuano a servire la vita con coraggio. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca. Chiediamo al Signore di aprire vie di dialogo, di spegnere l'odio e di rendere possibile una pace giusta e duratura.
2: To end hatred and to find the way to a lasting peace.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: I extend a cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
1: In particolare saluto il pellegrinaggio della diocesi di Volterra.
2: I greet the pilgrimage.

0: of the Diocese of Volterra.
1: Con il Vescovo Monsignor Roberto
0: Campiotti. With Bishop Roberto Campiotti.
1: Cari fratelli e sorelle.
0: Dear brothers and sisters.
1: O sala sosta presso le tombe degli
0: may
1: apostoli.
0: May your visit to the tombs of the apostles strengthen
1: nella
0: you
1: fede
0: in faith
1: e spingervi a proseguire con rinnovato entusiasmo nel cammino della santità.
0: Along the path of holiness.
1: Fedeli al Vangelo
0: faithful
1: e all'insegnamento
0: to the gospel
1: della Chiesa.
0: And to the teaching of the church.
1: Accolgo con affetto I sacerdoti novelli di Brescia e di Cremona. I chierici regolari
0: I warmly welcome the newly ordained priests from
1: e I cappellani
0: Brescia
1: delle carceri italiane.
0: Deaton clerics regular and the chaplains of
1: A ciascuno
0: Italy's prisons.
1: Auguro di essere operai laboriosi
0: to each of you
1: della vigna
0: I express
1: del Signore.
0: Hope that you may be diligent
1: Saluto
0: laborers in the
1: I fedeli di Borgo Velino.
0: I also greet the faithful from
1: San Bartolomeo
0: Velino,
1: in Galdo
0: San
1: e Santa Barbara in
0: Galdo.
1: Salento.
0: And Santa Barbara in Salento.
1: Come pure l'associazione sportiva Vis Veletri.
0: As well as the Vis Veletri Sports
1: la squadra
0: Association.
1: Di basket Jungle T
0: Palestrina. The Jungle T Palestrina basketball
1: e l'associazione Banca del Tempo di Piana degli Albanesi.
0: And the Banca del Tempo Association of Piana degli Albanesi.
1: Invoco la grazia
0: Albanesi.
1: Del Signore e l'assistenza materna
0: upon all of you,
1: della Beata
0: I
1: Vergine
0: invoke
1: Maria.
0: The grace of the Lord and the maternal
1: Il mio
0: assistance
1: pensiero
0: of the Blessed
1: va
0: Virgin
1: infine
0: Mary.
1: Ai giovani, ai malati,
0: finally, my
1: e agli sposi novelli.
0: Young people, the ill and newly married couples.
1: Siamo alle soglie del periodo estivo.
0: We are on the
1: tempo
0: threshold
1: di
0: of the summer season.
1: E di pellegrinaggi,
0: a time of tourism and
1: di ferie
0: pilgrimages,
1: di riposo.
0: Holidays and rest.
1: Cari giovani, mentre penso ai vostri coetanei che stanno ancora affrontando gli esami, auguro a voi già in vacanza di approfittare dell'estate per utili esperienze sociali e religiose. Esorto voi, cari malati, a trovare conforto e sollievo nella vicinanza dei vostri familiari. E a voi, cari sposi novelli, rivolgo l'invito ad utilizzare questo periodo estivo per approfondire sempre più il valore della missione nella Chiesa e nella società. A tutti la mia benedizione.
0: To all of you, my blessing.

0: gospel in every setting and every situation of life, and of bearing witness to it, even where its value is not understood or accepted.
1: San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo,
0: Saint Matthew, the author of the biblical passage that we mentioned, wrote for communities whose lives were not easy. They had to face hostility and persecution, as so many Christians still do today in various parts of the world. The temptation to become discouraged and to let weariness or fear get the better of them was great.
1: È impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua
0: now,
1: parola.
0: Just as then, it is a challenge to remain faithful to Jesus' teachings and to proclaim his word,
1: con amitezza,
0: to respond to hatred with love, to arrogance with meekness, and to discouragement
1: per questo
0: with perseverance.
1: È necessario che affondiamo le
0: For this
1: radici
0: reason,
1: della nostra fede
0: we must deepen
1: e della
0: the roots of our faith and our mission
1: in, un
0: in an intimate
1: rapporto
0: relationship
1: con lui.
0: With him.
1: Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere
0: this gives
1: a
0: us
1: tutti
0: the strength not
1: in
0: to
1: ogni
0: despair,
1: circostanza
0: but to continue
1: il
0: to
1: suo
0: share
1: messaggio
0: with
1: di speranza,
0: in every circumstance,
1: di amore,
0: his message of hope,
1: di pace.
0: Love and peace.
1: Il mondo ne ha tanto
0: the world
1: bisogno.
0: Greatly needs it.
1: La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli
0: May the Virgin Mary help us
1: Signore
0: be missionary
1: Gesù,
0: disciples of the Lord Jesus,
1: secondo la propria
0: each according
1: vocazione.
0: To our own vocation.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: E concepite Spiritus Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Signeficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: E cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75esimo anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati.